0: Radio San Pedro, del Grupo América.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?